DDI Radio. Samo hitovi. I found my love in poco più. Perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino, ma credo il cuore.